0: Ad International Radio sono le ore 7 e 4 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano. National Super Hits, playing only the hits.

0: Radio International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si viaggia in coda fra la Tisana e l'innesso con la 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Venezia. Ci spostiamo sul bivio a 4 a 31 questa notte fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre fra le 22 e le 5:30 nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Resterà chiuso il tratto compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mirano d'Olo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spilea. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano. International Radio.
1: Il GR politico dell'agenzia di.
2: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore, perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elly Schlein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
3: I tuoi ricordi.
4: Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare.
3: Le tue canzoni d'amore.
4: Almeno stavolta.
3: Le tue emozioni.
4: Amando, amando, che non sia un dovere.
3: Pianeta Italia, la nostra storia, nella musica.

veramente poco se non mai, e si ricordano altrettanto poco di Orietta Berti, del suo repertorio degli anni 80, che è veramente un repertorio col contagocce rispetto alla musica di Orietta degli anni 60 e 70. Era il 1986 e riprende il nostro viaggio italiano, puntata di martedì. Ben trovati da Lorenzo e grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto. Abbiamo ancora un bel blocco musicale, direi, da farvi ascoltare con la

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
7: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
9: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
8: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
9: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
8: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
9: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: Piatti esclusivi da assaporare.

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: State ascoltando Pianeta Italia.
5: Pianeta Italia.
4: Con Lorenzo Bartoli.

aveva successi uno dietro l'altro, e ogni anno, devo dire, usciva un album e conteneva sempre delle belle canzoni. Che vita è? Irene Grandi. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, viaggio nella storia della musica italiana. Abbiamo ancora diverse sorprese da farvi ascoltare che soprattutto ci riporteranno negli anni 80. Tra poco, nella sequenza musicale, mentre in arrivo c'è

0: Ad International Radio sono le ore 7:38 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Super Hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
5: International Radio, the new style radio.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Cecia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta Cecia risponde.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

che è veramente un repertorio col contagocce rispetto alla musica di Orietta degli anni 60 e 70. Era il 1986 e riprende il nostro viaggio italiano, puntata di martedì. Ben trovati da Lorenzo e grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto. Abbiamo ancora un bel blocco musicale, direi, da farvi ascoltare con la seconda.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare,
1: traffico, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano per lavori dovuti alla rimozione di un cartello pericolante danneggiato dal maltempo. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina al bivio A4 A31 avverrà la chiusura per chi proviene da Milano e dovrà immettersi in A31 in direzione Piovene. Tangenziale di Mestre, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 20 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: È quella canzone cantata in 60.000.
1: È una vita tutta da esplorare. Qualunque strada prenderai, vivila con Skoda Fabia nel nuovo colore Green Flow Inspire by Pantone, con sensore di parcheggio e telecamera posteriore. A febbraio tua con anticipo 0 e TAN 0 da 169 euro al mese. TAEG 1,16, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 13.244 euro. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
2: 4all ha la soluzione che fa per te.
1: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
2: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
1: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
2: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
3: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
4: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
2: Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

Domenica dalle 11 alle 19, Centro Commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: che aderiscono al circuito, o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona mattinata, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione per lavori. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code tra Vicenza Ovest e Soave e San Bonifacio in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code sul tratto via 4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso e code anche sulla 4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e fra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove si viaggia a rilento fra Castellana e Venezia in entrambe le direzioni di marcia, ancora una volta per il traffico sostenuto. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Stradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con.
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

tutta la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te.

0: Gamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Piatti esclusivi da assaporare.

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
2: The number one radio station.
3: Commercials off, music on.
4: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.
0: International Radio, the new style radio.

0: Ad International Radio sono le ore 10:37.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
5: Listen to us.
4: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: trending social con te.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Piatti esclusivi da Sapore.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 10 e 46 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile.

0: per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
1: Green Flu è quella canzone cantata in 60.000.
2: È una vita tutta da esplorare. Qualunque strada prenderai, vivila con Skoda Fabia, nel nuovo colore Green Flow, Inspire by Pantone. Con sensore di parcheggio e telecamera posteriore. A febbraio, tua con anticipo zero e TAN zero, da 169 euro al mese. TAEG 1,16, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 13.244 euro. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
7: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5:30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. Your radio. Your radio. Ora. Ora. Ora. È il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. Si muove. È il più forte. È disco. Disco. Move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
12: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
13: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: Ad International Radio sono le ore 11:38.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 900 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti e tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
9: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
10: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
11: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
12: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residuo infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: International Super Hits. On the air. New musical dimension. On the air.
2: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del nord-est.
6: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5:30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hi. Yo, yo, baby. We are now entering. This is International Radio, your radio. You can say.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Play nothing but the greatest hits.
4: My radio.
5: What radio forgot? We remember.
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
8: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
9: Ali migliora la vita.
10: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
11: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
12: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con

0: Adria.
1: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
0: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
1: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Euroclima.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: dell'agenzia DIA.
1: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore, perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Lein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
2: Circuito International Radio. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati.

senso. Per lavori di manutenzione sulla statale 51 di Alemagna, tratto chiuso tra Valle di Cadore e Venas di Cadore in entrambe le direzioni. Questo fino al 28 maggio. Deviazioni sul vecchio tracciato della statale 51. Antici

0: tutto, buon viaggio.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International super hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
2: International Radio. I'm a player.

0: like this.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
2: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Botta Vecchia, il piacere della carne.
0: La Botta Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Piatti esclusivi da assaporare.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la

0: tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Le classifiche di International Super Hit, i più radioascoltati.
4: Erano famosi, la classifica dei 12 brani revival da 2020.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
3: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Invece il traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico si registrano anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il Bivio con la 13. Ci spostiamo quindi sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare code in direzione Venezia, anche in questo caso a causa dell'intensità della circolazione fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Nice music.
2: The number one radio station.
1: I'm at work right now and I'm listening to it.
3: Number one for classic hits.

0: ad International Radio sono le ore 12:59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: piace il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Event. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
0: International Radio, your radio. Momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: www.sicurasicuro.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
1: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
2: International Radio, your radio.

0: International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano. Number one for classic hits.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
6: È quella canzone cantata in 60.000.
7: È una vita tutta da esplorare. Qualunque strada prenderai, vivila con Skoda Fabia. Nel nuovo colore Green Flow, Inspire by Pantone. Con sensore di parcheggio e telecamera posteriore. A febbraio, tua con anticipo zero e TAN zero da 169 euro al mese. TAEG 1,16. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 13.244 euro. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vettin Motors. Concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @vettinmotors.it.
9: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
10: For All Eventi è il tuo partner ideale.
9: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
10: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
9: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
10: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
9: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
10: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
11: Ho aperto una nuova partita IVA.
12: Ho bisogno di una consulenza.
11: Che cara la bolletta dell'energia.
12: Devo fare il 730.
11: Mi serve un avvocato.
12: Devo pagare l'ICI.
11: E il corso sulla sicurezza?
12: Come si fa a stare informati?
11: Il mercato sta cambiando.
12: Mi serve un finanziamento.
11: Devo registrarmi al MEPA.
12: E le fatture elettroniche come si fanno?
11: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS.
13: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
14: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
15: Piatti esclusivi da

0: sei sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto ancora, ben ritrovati agli ascoltatori. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e San Stino di Libenza. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code fra Brescia-Est e Sirmione in direzione Venezia e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 sarà chiuso al traffico il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si immette in A31 in direzione Piovene. Inoltre, come di consueto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
9: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Radio. Emittente.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita. In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 8 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
2: Radio, your city, your station.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
5: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
6: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
7: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
8: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
9: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria.
10: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
11: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
10: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
11: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
10: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
11: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
12: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Ristodance, Cadoneghe, Padova.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 14 e 27 minuti.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata, un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni, perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
2: La radio è l'unico mezzo

0: your blame on.
1: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
2: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio On Air, con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
1: Your station.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 35 48 346. 2, 3.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinati 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
7: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, si segnalano code sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra l'innesto con la 27 e lo svincolo del Terraglio a causa di un incidente. Nella stessa direzione rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia, code per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livezza.

0: attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

0: disco club di oggi. Disco club. Ad International Radio sono le ore 14 e 59 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: International super hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
5: Da Lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a Lì a Liper il sottocosto vince sempre.
6: A Lì migliora la vita.
7: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: di Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Green Flow è quella canzone cantata in 60.000. È una vita tutta da esplorare. Qualunque strada prenderai, vivila con Skoda Fabia, nel nuovo colore Green Flow, Inspire by Pantone, con sensore di parcheggio e telecamera posteriore. A febbraio, tua con anticipo zero e tan zero, da €169 al mese. TAEG 1,16, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €13.244. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie al largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: We are your number one radio station. We are your number one radio station.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Sevent. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time
0: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
4: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 170 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
7: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: Your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, parliamo della tangenziale di Mestre. Si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Castellana e Marghera. Sulla stessa

0: viaggio chiuderà lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Trieste con deviazione verso Marghera. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Chiuderà inoltre lo svincolo di entrata della carbonifera est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Fortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Back to the music. The number one online radio station.
2: They have a really good variety.
3: Ad International Radio sono le ore 15 e 51 minuti.
4: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
5: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.

International Radio, your radio. Il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco. Move your body.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande.
11: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
12: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e

0: Hit Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.
5: Enaip è una scuola 4.0. Laboratori all'avanguardia, didattica innovativa e digitale. Ti aspettiamo.

0: Radio. Your radio.
1: Ed ora la rubrica dedicata alla tecnologia.
2: International Technology.
3: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'Acea, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report dall'acciaio all'algoritmo le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro, e sicuramente l'Italia con il suo ruolo ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: E queste erano le notizie dal mondo iTech di oggi. Alla prossima!
0: Ad International Radio sono le ore 16 e 32 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
6: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
8: 4all ha la soluzione che fa per te.
7: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
8: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
7: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
8: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
9: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
10: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra Castellana e Marghera. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A4-A31 per il traffico proveniente da Milano sulla A4 che si mette in A31 in direzione Piovene. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del

0: circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a un miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie al largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La radio della tua città.
2: International Radio, the station of your city.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima protezione.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
5: For All Eventi è il tuo partner ideale.
4: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
5: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
4: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
5: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
4: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
5: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
6: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: ad International Radio sono le ore 17 e 14 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta.

0: Circuito International Radio.
1: 100% successi.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Sì! Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Sì! Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
7: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
8: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
9: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
10: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
11: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
12: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
13: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 17 e 25 minuti.
5: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.
1: Radio International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai, quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra.
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.

0: International. Your Radio.
1: Benvenuto su International.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
7: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
6: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
8: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
9: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2023.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Piatti esclusivi da

0: forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento, ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo ancora rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A4 A31 per il traffico che proviene da Milano sull'A4 e si immette in A31 in direzione Piovene. Dalle 22 alle 5.30 nelle notti di oggi, domani mercoledì 13 e giovedì 14 maggio

0: vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacere.

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 59 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: 24 ore di pulsioni positive.
5: International Super Hit. International Radio, the new

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita. La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Cartonistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
4: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
3: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
4: E per le aziende? 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
3: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
4: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
5: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
6: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: Piatti esclusivi

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove. Si muove. È il più forte. È disco. Disco. Move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: greatest hits.
1: My radio.
2: What radio forgot? We remember.
3: Circuito International Radio. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a un miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie al largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: E tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
4: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
8: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da 25,90 euro al mese e se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
9: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e Via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e Via Roma 14.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

International Radio, your radio. International Radio.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: gratuiti e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: dice l'agenzia Dire.
1: Gli infermieri, esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
2: And now, from your favorite radio, directly from clubhouses around the world, International Radio, the new style of radio, presents today's Disco Club.
3: Disco Club. Disco Club.
2: A journey through the infinite world of the night. Listen to it. Turn it up and feel the real groove, funky soul. Let's go.

0: Disco Club di oggi. Disco Club. Ad International Radio sono le ore 18 e 53 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare, traffico,
4: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera e torniamo a parlare della tangenziale di Mestre. In direzione Padova si viaggia a rilento tra Castellane e Marghera. Rallentamenti

0: stazione autostradale di Spinea. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie ancora una volta per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: SACCISICARD, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua SACCISICARD in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app SACCISICARD che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. SACCISICARD, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con SACCISICARD.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
10: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a un miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie al largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: Ad International Radio sono le ore 19 e 32 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
5: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
6: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovo

0: rotatoria Miranese e Castellana e per traffico intenso si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27. Attenzione sempre in direzione Trieste, presente un veicolo in panne tra Terraglio e il Bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il Bivio A4 A31 per il traffico che proviene da Milano sulla A4 e si mette in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: 8 o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piano.

si muove. È il più forte. È Disco. Disco Move Your Body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

Is anybody there? I hear something. It's like a beat.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Anni 70.

siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049-900. 70 27 00. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
11: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
12: Piatti esclusivi.

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a un miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie al largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: The number one radio station.
6: Commercials off, music on.
7: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.
8: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
9: Taking you back in time, the 1980s. The 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi da assaporare

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.

0: deviazioni consigliate o lo svincolo di Spinea oppure quello di Padova Est. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un

0: momento. Dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito. Dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurezza.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti. E tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Body, time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà la tangenziale

0: 14 maggio chiuderà il bivio a 31 A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il 7.30.
2: Mi serve un avvocato.
3: Devo pagare l'ICI.
2: E il corso sulla sicurezza?
3: Come si fa a stare informati?
2: Il mercato sta cambiando.
3: Mi serve un finanziamento.
2: Devo registrarmi al MEPA.
3: E le fatture elettroniche come si fanno?
2: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Oh. Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 21 e 8 minuti.
5: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

Flash, la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
5: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi da

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti

A31 con direzione Piovene. Vi anticipiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 13 alle 5.30 di giovedì 14 maggio sarà chiuso lo svincolo di immissione della Milanese in direzione

0: parte dell'ascolto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicuro.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Radio. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliali per il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
8: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
9: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
10: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
11: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
10: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
12: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
0: International Radio, your radio. Body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Anni 70.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da lì a Liper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
2: Alì migliora la vita.
3: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con tante iniziative e negozi aperti fino a tardi. Interspar, orario 9:20. Galleria negozi, orario 10:20. Noi siamo pronti e tu? Centro commerciale Il Porto, piazzale Rovigno, Adria.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
6: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Your body.
4: Time machine.
3: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
5: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s,

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
2: Anni 70.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31

0: Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo.

0: ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Botta Vecchia, il piacere della carne.
0: La Botta Vecchia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Botta Vecchia risponde.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Body, time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time machine, solo su International Radio. Solo successi.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
1: Da Aliali per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
0: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alialiber il sottocosto vince sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Il centro commerciale Il Porto di Adria è aperto tutte le domeniche per la tua voglia di shopping. Ogni domenica il centro commerciale Il Porto ti aspetta con

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Iocero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Iocero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio. Your body.
4: Time machine.
3: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
4: Time machine.
3: Solo su International Radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie a largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Su

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Chiudi gli occhi e torna lì, al primo ballo, alla prima notte che non hai mai dimenticato. Venerdì 30 maggio, da Gambaro, torna Trentennio Io C'ero. 70, 80, 90, tre decenni che hanno segnato la storia. Una sola notte per riviverli tutti. Le hit di sempre, i ricordi più veri, le emozioni che tornano a farsi sentire. In console, DJ Sansone. Prenota ora la tua cena. Venerdì 30 maggio, Trentennio Io C'ero. E lascia che sia la musica a riportarti indietro. Da Gambaro, Pizza Risto Dance, Cadoneghe, Padova.
3: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 13 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A4 A31 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Milano e si mette in A31.

0: tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Anni 70.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: Meteo International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di International Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, residua instabilità oggi sul Triveneto con residui fenomeni, specie sui rilievi, ma poi graduale tendenza a miglioramento. Si faranno strada infatti ampi spazi di cielo sereno e domani splenderà il sole, con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime in graduale aumento, con picchi che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Clima nel complesso gradevole, soffierà però ancora una vivace ventilazione con mare Adriatico localmente mosso e specie a largo. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimet.
0: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
4: Quick.